0: pace, signor.
1: Giaurato, mi trovo una prova sicura che Desdemona è impura. Da sfuggire, nulla ti giova. Non assicuro la visibile prova. Oh, sulla tua testa s'accende precipiti il fulmine del mio spavento soffrire.